0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Gabri Ponte e Jovanotti. DNA.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Emma e Fabri Fibra. Antidroga.
2: Tu sei

0: San Marino Power Play.
1: Buongiorno e buona domenica, sono le 7.
2: Radio San Marino, meteo.
3: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
4: Giornata di domenica con tempo stabile su tutti i nostri settori, un clima pienamente estivo e gradevole, ma con l'avvio della prossima settimana vedrà l'apice del caldo. Lunedì e martedì infatti saranno caratterizzati da sole splendente e temperature massime in pianura che toccheranno anche i 37 gradi, il tutto accompagnato da un aumento dell'afa e quindi di una sensazione maggiore di calore. Rimanete aggiornati, consultate in tempo reale l'app gratuita di 3B Meteo.
1: Buona domenica e buona estate da Radio San Marino, salutando tutte le persone che si stanno godendo la giornata per quanto riguarda il relax, che potrebbe essere un relax da vacanza o in alternativa anche un relax strameritato da domenica. Poi ci sono tutti quelli che lavorano per far sì che il nostro momento di vacanza, di relax, sia a puntino. A questo punto della giornata mi piace salutare, non so, per esempio chi ha un bar, chi sta preparando colazioni, ma anche chi sta preparando le basi dei in cucina, perché la mattina presto forse si riesce a lavorare un pochino meglio, no? Con il caldo, perché siete in luoghi veramente che non invidio, ecco, ma credo che siamo in molti a non invidiare, soprattutto quando si lotta a mani nude con le temperature che ci sono state in questi giorni e che ci sono abitualmente d'estate. Con Roberto Bagazzoli fino alle 9:30 anche in questa domenica, pronto a ripartire fra poco con Billy Joel, The River of Dreams, subito Tommaso Paradiso con la sua Agitare Coca-Cola.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

Era Billy Joel che abbiamo ritrovato con River of Dreams, era il 1993. Siete con Roberto Bagazzoli, buongiorno. Volevo salutare l'esercito dei ciclisti, già, perché la mattina presto, diciamoci la verità, io mi muovo, considerate, rispetto all'inizio della trasmissione anche un'ora e mezza prima, insomma stamattina eravate in tanti a pedalare perché col fresco si pedala decisamente molto molto bene. Oh, io giusto per raccontarvi un po' di fatti miei, ma voi sapete che questa è una cosa piuttosto abituale per quanto mi riguarda, parlando con un amico che naturalmente la bicicletta la cavalca con una certa frequenza, io chiedo per curiosità, no, vabbè, insomma, amatoriale sicuramente, perché fa tutto un altro lavoro, diciamo che aiuta anche molto fisicamente la salute. Lui mi ha detto, quando io gli ho chiesto quanti chilometri fai mediamente, lui, perché mi parlava di distanze di 50-60 chilometri che per me sono impensabili in bicicletta, però insomma per voi che ci avete una certa esperienza, no, e che pedalate, sono magari, che ne so, il minimo garantito. Fatto sta che mi ha detto proprio con un'estrema tranquillità: ah, guarda, io in genere pedalo all'incirca 8-900 chilometri l'anno. Mi sono chiuso in un religioso silenzio. Harry Styles, Dance No More, su San Marino.

Era Alessandra Amoruso con Boom da Bash, che è titolare del progetto, con l'ospite Alessandra Amoruso. Siete su Radio San Marino, la canzone era karaoke. Non è una delle serate che io apprezzi particolarmente, vi dico la verità, insomma, mi potete vedere in giro un po' ovunque, ma la serata karaoke no. Serata karaoke che ha un po' cambiato nome adesso nelle usanze, no? Gli ha rifatto un po' un restyling a sta serata karaoke, adesso le chiamano. Ma no, e fa riderissimo, cioè l'italiano, no, il significato delle parole, cene cantate, guardate, assolutamente, a me il termine cena cantata veramente fa morire da ridere, anche perché proprio indica il nulla cosmico. Scusate, lo so che voi magari nei vostri volantini avete scritto cena cantata, ma la vedo un po' così. C'è Rossana adesso con A Fuego Lento. A Fuego Lento.

L'augurio migliore che ci si scambia fra velisti è esattamente il titolo della canzone di Alfa e Jovanotti. Abbiamo appena sentito Buon Vento, Radio San Marino, buongiorno, questa è l'operazione risveglio, cerchiamo di raccapezzare qualcosa sul da farsi, forse qualcuno non si ricorda manco, no, che giorno sia della settimana, e mi riferisco specie alle persone che stanno lavorando tantissimo adesso nel periodo estivo, quindi ci si perde un po' decisamente. Poi ci sono quelli che tengono il conto, perché i fine settimana di solito sono arrivi e partenze. Devo dire che in questo fine settimana ci sono molti arrivi, almeno questo lo si deduce dal traffico che c'è in autostrada sulla corsia sud, ma ci sono molte macchine che ci hanno, come si chiamano quegli aggeggi, non hanno un nome, ma io sinceramente proprio non mi chiamo fuori, perché da me sta tutto in macchina quando mi muovo, perché sono uno che si porta poco dietro, però ecco, ci sono, quando si viaggia in famiglia si mettono quei contenitori sopra le auto che sono decisamente molto comodi, ce ne sono diversi che risalgono verso nord.

0: È il momento di scoprire quelle che sono le novità che sono state messe in gioco dal nostro ufficio musica per quella che è una nuova settimana in realtà per quanto lo riguarda, perché il cambio avviene di solito fra il venerdì e il sabato. Allora, lui è un cantautore americano veramente di grande talento e sforna singoli veramente come se non ci fosse un domani. Si chiama Somber, My Body Isn't Ready, è il pezzo che ascoltiamo adesso qui su San Marino.
1: Ascolti i successi di

Nuovo singolo di Somber, My Body Isn't Ready, la canzone che abbiamo appena ascoltato qui su Radio San Marino. Buongiorno, buona domenica. Hanno deciso di presentarsi con una sorta, diciamo, di album fotografico. Sono, non so, la titolare del negozio di alimentari, il muratore tuttofare, l'aiutante ristoratrice, la vice sindaca arrivata dalla città, o ancora, non so, l'utente dell'ufficio postale, le giovani donne, il ragazzo dell'infopoint, la presidente della squadra di calcio, i bambini che vanno a scuola nel borgo più a valle e tante altre persone in carne e ossa. Questo album non ha proprio tantissime pagine perché si tratta di un piccolo borgo di 144 abitanti che detiene un singolare record. È il comune più piccolo della Puglia, che si trova in provincia di Foggia. Sto parlando di Celle di San Vito, e hanno fatto questa bellissima iniziativa così per farsi conoscere, così quando ovviamente si passa da quelle parti magari ci si identifica, ed è una cosa decisamente molto originale. È il momento adesso della nostra compilation. Fra poco Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore, Negramaro con Estate, comincia CJ Lewis con Sweets for My Sweet.

brano in corso di quest'estate che suona un po' come l'ultimo, chissà, adesso non è che io la stia chiamando, ma c'era questa voce piuttosto insistente, staremo un po' a vedere. Parliamo invece di questa cosa che in un certo qual modo potrebbe far piacere a tutti i cultori delle serie TV. Sta per tornare sugli schermi una serie che ha avuto un grandissimo successo un po' in tutto il mondo fra il 1974 e il 1983.

0: di Radio San Marino.
1: A San Clemente torna l'edizione numero 26 di Notte di Vino, l'evento clou dell'estate dedicato alle migliori etichette regionali in abbinamento ai piatti tipici della tradizione locale serviti direttamente al tavolo. La serata, questa sera, è dedicata al Lazio, protagonista dell'appuntamento in piazza Mazzini con le cantine Villa Cavalletti e Agricoltura Capodanno. Il menù della serata prevede anche ovviamente antipasto, crostino cacio e pepe, guanciale con puntarelle, insomma sarà una serata all'altezza della regione di provenienza. Vi ricordo l'appuntamento allora è questa sera in piazza Mazzini, siamo esattamente a San Clemente per l'appuntamento con le note di vino a partire dalle 20:15.

0: Le tre sale del club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember. Un appuntamento da non perdere. Torna la magia del Symbol su Radio San Marino.
1: La versione, chiamiamola originale, ha portato decisamente fortuna a Raff. Poi c'è anche quella anglosassone, perché quella di Raff venne distribuita in Europa, mentre dicevamo nei paesi anglosassoni circolò nello stesso anno la versione cantata da Laura Branigan che ascoltiamo, Self Control.
2: Rivivi insieme a noi.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.
2: Guarda, non c'è in giro un'anima.

0: possiamo fare di meglio, vero?
1: Esatto, magari il programma che vi aspetta in diretta ogni giorno alle 16 e replica la sera a partire dalle 20 qui su Radio San Marino.
2: E scatta così l'ultima mezz'ora che ci vede protagonisti. Siete su Radio San Marino, vi accompagno, dicevamo, verso le 9:30 di questa domenica. Volevo salutare quelli che stanno lavorando da un po' e sono svegli, chissà che numero di caffè siete arrivati. E poi ci sono quelli invece che si sono svegliati adesso, hanno fatto tardi ieri sera, adesso si va in spiaggia, magari mezzo migliore per poterlo fare, e lo avete fatto alla bicicletta perché ci si muove sicuramente più agevolmente, ma soprattutto si parcheggia con grande agilità. Fra poco ritroveremo Elisa con Stay, subito c'è Noemi con Tu cosa fai questa sera.
3: Weekend.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

Lisa con Stay, siete su Radio San Marino. Se volete prendervi un momento di ilarità, se ne avete assolutamente bisogno, magari di un sorriso, possiamo biecamente sorridere alle spalle dei maturandi, perché c'è il sito che si occupa, indovinate di che argomento, di scuola, che si chiama scuola.net, scuola scritto con la K e non con la C, ha fatto una raccolta di quelli che sono stati gli strafalcioni, gli sfondoni della maturità 2026, e ci sono delle cose assai divertenti. Posso accennare, adesso non è che ve le racconto tutte perché non si finisce più, però non so, Ungaretti è nato Recanati, Verga ha scritto La coscienza di Zeno, il Pantheon si trova ad Atene, e qui si va avanti, eh? Quindi cercate, perché c'è proprio uno spazio pieno di queste cose che ci fa prendere un po' il polso della situazione, però diciamoci la verità, non è che

0: Molto molto meglio, è capitato anche a noi. Su, fate i bravi. Machine Gun Kelly.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

L'Italia ha un sacco di grandi talenti per quanto riguarda la musica, in questo caso una delle città fucina di questi grandi talenti è anche Catania, no? Giusto per fare qualche nome, Carmen Consoli, Mario Venuti e poi la prossima protagonista di quella che è la novità dell'ora. New Play di questa settimana, Levante, il suo nuovo singolo è veramente qualcosa di speciale come ci ha sempre abituato, si intitola Malia.

0: condividi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

Trendy Drive-By su Radio San Marino, buona domenica, Roberto Bagazzoli che vi sta parlando, curiosando qua e là, c'è una dura presa di posizione, niente proprio di meno che da parte di Lettera Lamborghini, che attraverso i social, insomma, ha fatto sapere di essere quantomeno infastidita dal fatto che si continuino a pubblicare delle sue foto dove ci sono applicati i filtri. Lei dice: allora, intanto lo fanno senza una mia espressa autorizzazione,

0: E poi la cosa mi sta stancando perché quella non sono io, e poi io una di 30 anni non c'ha bisogno dei filtri, anzi 32 per essere precisi, e quindi usa anche dei toni duri per cercare di diffidare coloro che ovviamente stanno portando avanti questa opera, no? Gli fanno la faccia che sembra patatina, non so se avete presente la bambola, sì, è esattamente quella. Allora io torno domani, torno alle 8, vi lascio con Cesare Cremonini e la sua Ragazze Facili, passate una buona domenica e in arrivo poi fra mezz'ora Ceccati.
1: Lo schiavventura sentimentale, nate in un angolo della città.

0: tra poco su Radio San Marino. Mezz'ora coi successi più forti dell'estate. Dagli anni 90 ad oggi.
1: Wow.
0: Senza interruzioni pubblicitarie.
2: Senza interruzioni pubblicitarie.
0: Resta qui. Here we go.
3: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
4: Quando vuoi un mondo di sconti, apri l'Atlante.
5: Quando vuoi viaggiare fra le

0: offerte più convenienti di moda, scegli l'Atlante.
1: Quando vuoi comprare tanto con ottimi prezzi, entra all'Atlante. Atlante Shopping Center a San Marino. Sconti nuovissimi per i saldi di fine stagione in tanti settori merceologici. Grandi occasioni da non perdere. Batti sul tempo tutti e corri subito a scegliere il meglio. Atlante Shopping a San Marino, 500 metri dal confine di Dogana. E fare acquisti conviene un mondo.
2: Grandi occasioni da Sotodax San Marino. Dal 6 luglio al 31 agosto, liquidazione totale per cambio sede, con sconti fino al 50% su una vasta selezione di divani, letti, complementi d'arredo e molto altro. È il momento giusto per rinnovare la tua casa con la qualità e lo stile Sotodax, a prezzi imbattibili. E in più, trasporto e montaggio sono gratuiti. Ti aspettiamo da Sotodax San Marino, dal 6 luglio al 31 agosto. Affrettati!
3: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
4: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
3: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
4: E sai perché?
3: Perché siamo da più me.
5: Dal 22 giugno al 12 luglio, Ace liquido lavatrice 27 lavaggi a soli 2,99 euro. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 29 luglio da Free Shop acquista 3 prodotti. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice a vapore 9 kg LG del valore di 399 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
3: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
4: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
3: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
5: Estate 2002.

0: Rivivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: un selfie dall'estate 2025, basta veramente poco, risentire una canzone come questa e ritornano le immagini di tutta quanta la bella stagione dell'anno scorso. Poi fatalmente l'estate fotografa sempre molti ricordi. Le abbiamo sentite Serena Brancale e Alessandro Moroso. Intanto amici, ancora ben trovati da Gigi Restivo dopo la nostra bella summer compilation. Sapete che c'è? Che andiamo a vedere che succede anche un po' fuori dai nostri orizzonti. Vediamo che hanno fatto MGK e Wiz Khalifa. Questa è la loro nuova canzone.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: one time.
1: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
2: Gabri Ponte e Jovanotti, DNA.

0: su Radio San Marino. Una grande novità. Torna la magia del symbol, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember, un appuntamento da non perdere. Torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Il classico che stiamo per sentire non è una canzone soltanto, perché la fotografia dell'estate 1983, lui si chiama Fabio Roscioli, un ragazzo romano che si ritrova catapultato in cima alle classifiche di tutta Europa, pensate, con un pezzo di Italo Disco che ha un giro di tastiera famosissimo, si faceva chiamare Ryan Paris.
2: Rivivi insieme a noi

0: singolo dell'estate per Baby K, Tuca Macarena, più 7 questa settimana in top 50 e nella vetrina della domenica siamo al numero 30. Arriva la quinta nuova entrata di questa settimana in lì in 29esima posizione con Gabri Ponte Giovanotti, si chiama DNA.
1: Buon pomeriggio a tutti e a tutte da Radio San Marino, segnatamente qui da Gigi Restivo. Abbiamo superato ormai le 14 di qualche minuto e ripartiamo con un'altra ora insieme all'insegna della musica di quest'estate 2026, ma non soltanto, avremo anche i nostri classici di tutte quante l'estate. A proposito, in questo periodo girare per le città di giorno è diventato praticamente uno sport estremo, perché si cammina sotto il sole cocente, 40 gradi, l'unica cosa a cui riusciamo a pensare non è il monumento da guardare, ma magari una fontanella, come dicono a studio aperto, o un negozio. Ma ci si può salvare? Vi spiegheremo noi fra poco.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

La tua ragazza sempre era il 2000 di quell'estate, si sentiva anche questa bella canzone, un po' ci manca la sua voce fantastica. Intanto a proposito di estate, non so quanti di voi in questo periodo hanno pianificato un viaggio o lo state facendo, magari vi trovate a girare per le città cercando l'ombra, questa benedetta ombra, e invece trovate soltanto calura. Ecco, è pazzesco, ma già a maggio ricordiamo che si respirava un'aria del genere, per esempio a Parigi, ricordate le immagini di gente che si buttava nella fontanella oppure direttamente nel Trocadero. Ecco, alla fine è normale che le abitudini stiano cambiando, perché non è solo comodità, diciamo, è proprio una questione di salute, perché c'è il rischio di prendersi una bella botta di insolazione, no? E non soltanto. Allora, ci sono città come Siviglia, come Atene, oppure le nostre Roma, Milano, nei mesi centrali dell'anno sono diventate dei veri e propri forni, e vi dirò, persino stare in spiaggia, non me ne vogliate amici, in alcuni casi è veramente pazzesco. E allora è nato un nuovo modo di viaggiare, si chiama nocturismo. Che significa? Si comincia a parlare in questo periodo di questo nuovo modo di viaggiare, cioè di giorno riposi in albergo dove c'è l'aria condizionata a manetta, poi tranquillamente esci quando il sole diventa meno cocente, più abbordabile la sera, no? Ecco, perché magari si possono vedere i mercatini, tanti eventi sotto le stelle nelle varie città, passeggiate serali. Certo, stavo pensando che le attrazioni, i musei, i siti archeologici, se così dovesse andare la tendenza, dovranno cambiare, diciamo, orari, perché dovrebbero tenere aperto anche nelle ore notturne. Però cavolo, l'idea di visitare un monumento bello illuminato a mezzanotte con una temperatura speriamo più umana, ma sinceramente mi ispira un sacco. Boh, non so come la pensate, fatemi sapere la vostra. 335 104 1027. Intanto

Il grande Phil Collins, Dance into the Light, qui nella domenica pomeriggio di Radio San Marino. Stavo considerando che è la prima domenica di luglio. Siamo entrati senza se e senza ma nell'estate. E parlavamo prima, se eravate già con noi l'ascolto, del fenomeno del noctoturismo, cioè questa nuova tendenza di visitare delle località, delle città, dei siti.

di notte o quantomeno in orari quando il sole è un po' meno cocente. Ecco, e sono arrivati i vostri messaggi prontissimi al 335-104-1027, magari senza sbattere le ginocchia. Allora, saluto subito Lorenzo, dice: ciao ragazzi, ma sapete che Nocturismo è la svolta? L'estate scorsa ho visitato diverse città d'arte solo dalle 2 di notte in poi, sembrava di avere il mondo solo per me. Grazie, grazie. Vabbè, voglio dire, vuol dire che questo fenomeno è già cominciato per alcuni qualche tempo prima. Certo, a quell'ora non c'è nessuno, ma i musei sono chiusi, per dirlo. Buon pomeriggio Radio San Marino, sentivo parlare di turismo notturno, da fotografa vi dico che è il massimo, perché la luce della luna e i vicoli deserti hanno un fascino pazzesco. Oh Elena, mi dai veramente un'idea che non consideravo, c'è anche questo tipo di aspetto, chi cerca dei posti, delle location e anche delle situazioni di illuminazione assolutamente unici, altro che fotografia da postare. Saluto anche Sara, bellissimo il nocturismo, ma parliamo della pace di godersi panorami e borghi storici senza l'ansia dei selfie di gruppo e dei turisti mordi e fuggi, per me è un sì totale. Amici, mi pare un successo. Quando

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

sbagliato. A proposito, fotografia da un'estate lontana, quella del 2019 con Elodie e Marra, la loro Margarita. Dite che è un po' presto per il Margarita? Sì, non è esattamente un drink da consumare a quest'ora, probabilmente a quest'ora ci sta una birrozza fresca, ma non in servizio perché non si può, in servizio non si può fare. Voi sì, bevetela anche alla mia salute, ovviamente. Io vi ricordo ancora una volta che questa è Radio San Marino, in questa domenica pomeriggio, se volete entrare dalla porta principale avete un sistema infallibile che è il nostro WhatsApp, anche per i vocali, ecco, se volete 335 104 1027.

Enrique Iglesias, come languido. Sì. Anche Modesto, vuole essere l'eroe evidentemente, ma intanto quando due generazioni si incontrano e trovano anche il modo di raccontare le stesse emozioni, possono nascere delle collaborazioni interessanti come questa, perché da una parte c'è Biagio Antonacci, che dire, lo conosciamo, esperienza, intensità, dall'altra invece c'è Giuli, che ha un altro tipo di sensibilità, però insieme hanno firmato questo brano che parla d'amore anche quando una storia sta per finire, e lo fanno con una delicatezza incredibile. È l'ultima canzone.

0: fantasia.
1: Biagio Antonacci insieme a Giuli firmano questa canzone veramente delicatissima, appunto l'ultima canzone. Intanto, a proposito di canzoni, arriverà Sanremo 2027. Dici, ne parli adesso che mancano ancora tanti di quei mesi? Eppure il festival è già riuscito ad accendere dibattito, da quando sappiamo che ci sarà Stefano Di Martino, e insomma l'attenzione è molta, anche le indiscrezioni. La voce però che sta facendo più rumore in queste ultime giornate, amici, riguarda un artista che noi amiamo tanto tanto tanto e che da anni si dice potesse entrare nella rosa non di partecipanti ma quantomeno di ospiti. Amici, il comandante Vasco, tutto è partito da alcuni indizi, da una serie di dichiarazioni che hanno alimentato questa fantasia, perché insomma l'idea di Vasco all'Harrison è uno di quei sogni ricorrenti, poi però non se ne fa niente. Ora, non è l'unico tema sul tavolo, si parla dell'Eurovision, ci sarà probabilmente il venerdì una serata in cui si decreterà chi rappresenterà l'Italia al prossimo Eurovision, che sarà in Bulgaria, tra l'altro, e poi ci sono alcuni altri nomi che iniziano a circolare, tipo Maneskin, alla grande, qualcuno immagina Maria De Filippi, naturalmente ancora è prestissimo, anche se sotto l'ombrellone sono sicuro che il buon De Martino stia lavorando veramente tanto. Sapremo informarvi per tempo, noi invece vi informiamo che stanno per partire tre successi di fila. Summer Compilation con Irama Cabana, Smash Mouth Pacific Coast Party, cominciamo con Play 80.

0: direttamente dalla West Coast, gli Smash Mouth Pacific Coast Party.
1: L'agenda.
2: L'agenda di Radio San Marino.
0: È ancora pomeriggio, ma io già vi do un appuntamento interessante per questa sera, assolutamente imperdibile a San Marino, al campo Bruno Reffi, perché arriva l'energia travolgente di Paolo Belli e sarà sicuramente una serata pazzesca insieme al San Marino Concert Band, tra grande musica, ritmo, un sacco di divertimento sotto le stelle. Allora, l'inizio è fissato per le 21:15, l'ingresso è completamente gratuito, che non è male, e se volete prendervi la comoda, gli stand gastronomici però mi aprono già alle 7:30, quindi potrete fare un aperitivo, una cena prima dello show. Insomma, non c'è modo migliore per chiudere in bellezza questo weekend.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Emma e Fabri Fibra. Antidroga.
2: Tu sei un

0: È proprio vero che ci sono canzoni che non hanno bisogno di molte presentazioni, bastano veramente poche note, l'atmosfera cambia all'istante. Amici, questa è una di quelle. Vi porto nel classico assoluto della disco, direttamente allo studio 54 di New York, e siamo pronti per divertirci insieme. Alziamo il volume. The Tramps.
1: Rivivi insieme a noi.

man. Le 15 superate veramente da poco, amici, ben trovate ancora. Buona domenica da Gigi Restivo. Ripartiamo per l'ultimo percorso, l'ultima tappa insieme fino alle 15.30. Sempre con me che sono Gigi Restivo e tutta quanta la crew al completo anche oggi, che è questa calda domenica del 5 di luglio. Allora, qual è la cosa che facciamo tutti senza pensarci la sera prima di andare a letto? Mettiamo il telefono in carica, così magari lo troviamo il giorno dopo carichissimo al 100% e via così. Amici, vi do una notizia, abbiamo sempre sbagliato e fra poco spiegheremo perché e come comportarci, fra pochissimo.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

Beh, Michael Jean ha voluto presentare il buon Carlo Santana, ma secondo me era assolutamente inutile. È talmente evidente. Insieme con questa Maria Maria nella domenica pomeriggio di Radio San Marino, telefono in mano? Vi è scesa la carica? Lo mettiamo subito a ricaricare? Lo facciamo stasera magari sul comodino e lo lasciamo tutta la notte? Sbagliato, perché negli ultimi anni si è diffusa questa idea un po' diversa su come trattare le batterie. In pratica l'idea è quella di evitare estremi, nel senso che non dovremmo arrivare proprio al 100% e non dovremmo lasciarlo scaricare completamente. È un po' come se la batteria preferisse una vita più tranquilla, quindi non vuole salite e ardite, come discese ardite e risalite. Si parla spesso di una fascia ideale che andrebbe dal 30% all'80%. Ecco, sarebbe il perfetto, perché sarebbe meno stressante per le famose celle. Anche il fatto di lasciarlo attaccato tutta la notte non è una buona idea, come vi dicevo, perché alla lunga il telefono tende comunque a scaldarsi, poi con queste temperature, insomma, lavora peggio. Detto questo, non è che il telefono si rovina in due settimane, tranquilli, è più una questione di abitudini, magari le cambiamo col tempo e sono piccoli comportamenti che magari possono fare anche la differenza. Insomma, niente ansia per la ricarica perfetta, che già ne abbiamo tante di ansie, però ogni tanto evitiamo eccessi. E invece eccediamo nella bellezza della musica con quella grande artista che è Bruno Mars, è tornato con questa nuovissima canzone. Ve la faccio sentire.

Cesare Cremonini su Radio San Marino, logico numero uno qui su Radio San Marino. A proposito di cose fresche e divertenti, ce n'è una a metà, nel senso che sì, è uscita da pochi giorni, soltanto due giorni fa, però sappiate che si rifà a un successo degli anni 90. Vi ricordate quel film blockbuster con Pieraccioni? Sì, il ciclone, vi ricorderete sicuramente il ballo indiavolato sulle note di To The Night. Bene, il buon Molella ha pensato di riproporcelo in questa nuova chiave. E si chiama Joanna.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

0: to be.
1: E anche in un caldissimo pomeriggio del 5 di luglio ci siamo goduti un momento refrigerante per l'anima. Jack Johnson, Upside Down, che ha anche un collegamento con il mare, perché lui è un grande appassionato surfista, almeno fino a qualche anno fa lo faceva tranquillamente, magari adesso ha messo su famiglia, figli, chissà. Intanto ancora buona domenica a voi, fino alle 3:30 io da qui non mi sposto, poi arriveranno le Samarizze, alle 4 anche Brunello Ugolini con la nostra meravigliosa vetrina Top 5, ma io ancora voglio farvi sentire qualcosa che profuma di allegria e di estate con J-Ax.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

0: Louis Homber, questa è Potential su Radio San Marino, la radio che senti e che vi farà sentire una marea di successi dell'estate, da quella che stiamo vivendo ma anche del passato, perché stanno per arrivare le Summer Hits per mezz'ora senza interruzioni pubblicitarie e poi a seguire, mi raccomando, dalle 16 tutti quanti insieme a Brunello Golini per sentire i più forti di Radio San Marino, ovvero la vetrina della nostra Top 50. Grazie a tutti quanti, da Gigi Restivo. Noi ci sentiamo con assoluta calma domani alle 17, ma intanto godetevi questa bellissima domenica. Ciao a tutti!
1: Tra poco su Radio San Marino. Mezz'ora coi successi più forti dell'estate. Dagli anni 90 ad oggi.
2: Wow!
1: Senza interruzioni pubblicitarie.
2: Senza interruzioni pubblicitarie.
1: Resta qui. Here we go.

0: tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 29 luglio da Free Shop acquista 3 prodotti. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice a vapore 9 kg LG del valore di 399 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Grandi occasioni da Sotodax San Marino. Dal 6 luglio al 31 agosto, liquidazione totale per cambio sede, con sconti fino al 50% su una vasta selezione di divani, letti, complementi d'arredo e molto altro. È il momento giusto per rinnovare la tua casa con la qualità e lo stile Sotodax, a prezzi imbattibili. E in più, trasporto e montaggio sono gratuiti. Ti aspettiamo da Sotodax San Marino, dal 6 luglio al 31 agosto. Affrettati!
3: Ci sono notti che non passano mai. Restano dentro come emozioni senza tempo. Symbol cambia musica. Symbol ti cambia la vita. Sabato 11 luglio, Campo Bruno Reffi.
4: Stato di San Marino.
3: Non è solo un ritorno.
4: This is the music.
3: È un'emozione che ti appartiene. Info e prenotazioni 335 72 47 174.
5: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
6: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
5: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
6: E sai perché?
5: Perché siamo da più me.
7: Dal 22 giugno al 12 luglio, Ace liquido lavatrice 27 lavaggi a soli 2,99 euro.
8: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
9: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
10: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
11: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
10: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
12: Estate 1994.

0: Didi-na-na-na.
1: Finestrino giù, aria calda.
2: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
1: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
2: E inizia a seguire il ritmo.
1: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
2: Radio San Marino, senti che estate.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.
2: Stare con te.

0: più.
1: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
2: Gabri Ponte e Giovanni.

0: condividi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: Buona domenica a tutti, benvenuti all'interno di Vetrina Top 50 quando scoccano le 16.
1: Vetrina Top 50. Top 50. Ascolta con noi le 50 canzoni più forti di Radio San Marino.
0: La nostra domenica insieme, domenica pomeriggio, dove ritroviamo la classifica appena andata in onda ieri tra mezzogiorno e le 15, la classifica ufficiale di Radio San Marino più una classifica indietro nel tempo, sempre una nostra top 50. Ho scelto oggi la classifica di domenica 5 luglio 2015, come oggi, domenica 5 luglio, ma ben 11 anni fa. Ben ritrovati, io sono Brunella Ugolini, pronta a stare con voi fino alle 19, con il meglio della nostra classifica ufficiale di oggi e il meglio di quella che voglio ritrovare insieme a voi, appunto quella del 2015. Vi dico intanto che proprio ieri se ne sono andati 6 brani della chart ed abbiamo avuto 6 nuove entrate. Dunque è uscito di classifica Mr. Rain con Lunedì Nero, era appena entrato, è nuova entrata 2 settimane fa. Emma con i featuring Dear Comi con il singolo Vacci Piano, grande successo di classifica. Tiziano Ferro con i featuring di Lazza con il singolo Perdono, è la nuova versione grazie al contributo di Lazza. Fra Quintale è uscito di classifica con Aranciata, Bresh con l'ultimo singolo intitolato Da Dio ed infine se ne sono andati Miles Smith e Niall Horan con il singolo Drive Safe. Si parte ufficialmente adesso con la nostra chart e guarda caso proprio con la prima nuova entrata della settimana, subito lì in 50esima posizione con Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa, il singolo intitolato Girl Next Door.
1: Numero 50.
2: Nuova entrata.
3: Let's go. Sounds good.

0: con il singolo Epopea, quindi dal numero 40 al numero 49, quello che è accaduto proprio ieri nell'appuntamento di Top 50 all'ora di pranzo. Nella domenica continuiamo a controllarla, siamo in 40esima posizione con Clara e San Giovanni, meno 7 per le ragazze.
1: Numero 48.

0: Vetrina Top 50. Top 50. Ascolta con noi le 50 canzoni più forti di Radio San Marino. San Marino.
1: Numero 47.

0: The Jungle, questo è il nome del gruppo vincitore del Brit Award. E tra l'altro arriverà un nuovo album intitolato Sunshine proprio il 14 agosto, sotto Ferragosto, praticamente un disco nuovo. Per una formazione molto interessante che tra l'altro chi già ha iniziato a seguirla sarà in Italia esattamente il 15 di novembre all'Unipol Forum di Assago a Milano. E questa era la seconda nuova entrata della settimana, The Jungle dunque con il singolo The Wave. Ma noi saliamo al numero 46, abbiamo Harry Styles con 17 posti in meno e con il singolo American Girl. Più tardi sentiremo invece il nuovo lavoro in chart. Andiamo direttamente in 45esima posizione per incontrare Elisa. Lei perde 11 posti questa settimana e l'ultimo singolo intitolato Amore è
1: numero 45.

0: Gianni Morandi, Alessandra Amoroso, insieme a dar vita a un singolo intitolato Hit Parade, nome veramente arcaico per le classifiche, quelle che stiamo vivendo il sabato e la domenica, per esempio qui su Radio San Marino, però questo è Hit Parade. Siamo arrivati alla terza nuova entrata della settimana in 44esima posizione, salendo, ecco per noi Alex Warren, meno 12 per il suo Fever Dream. Giustamente, facendo un po' di conti, va al
1: numero 43.

Eccoci insieme ai The Colors con l'omaggio ai Rolling Stones, proprio col brano che prende il titolo dal gruppo. Ex numero uno di questa classifica del 25 aprile e il 23 maggio, pensate. Rolling Stones dunque per due settimane non consecutive al numero uno di Top 50. La vetrina vi racconto un po' come sono andate le cose. E i The Colors sono scesi effettivamente di 13 posti, arrivando al numero 41 della chart. In 40esima posizione abbiamo Ultimo con 7 posti in meno e con il singolo Romantica, ma io approfitto un attimo per andare indietro nel tempo, come vi dicevo proprio all'inizio della nostra puntata di Vetrina Top 50, scegliendo una classifica del 2015, dunque di 11 anni fa, sempre di domenica come oggi, sempre il 5 e sempre il mese di luglio, quindi corrisponde il giorno, il mese ma non l'anno, no, questo no. E domenica 5 luglio 2015.

Cioè, al numero 41, dove oggi abbiamo i The Colors con Rolling Stones, avevamo invece Mario Biondi con il singolo del momento, che riascolto oggi con voi con molto piacere. Spero di fare cosa gradita anche a voi. Parlo di Love is a Temple.

0: take it for granted. And when it happens, it's time to write your story.
1: Write your story right now.
2: Vetrina Top 50. Top 50.
3: Grandi occasioni da Sotodax San Marino. Dal 6 luglio al 31 agosto, liquidazione totale per cambio sede, con sconti fino al 50% su una vasta selezione di divani, letti, complementi d'arredo e molto altro. È il momento giusto per rinnovare la tua casa con la qualità e lo stile Sotodax, a prezzi imbattibili. E in più, trasporto e montaggio sono gratuiti. Ti aspettiamo da Sotodax San Marino, dal 6 luglio al 31 agosto. Affrettati!
4: Quando vuoi un mondo di sconti, apri l'Atlante.
5: Quando vuoi viaggiare fra le offerte più convenienti di moda, scegli l'Atlante.
4: Quando vuoi comprare tanto con ottimi prezzi, entra all'Atlante. Atlante Shopping Center a San Marino. Sconti nuovissimi per i saldi di fine stagione in tanti settori merceologici. Grandi occasioni da non perdere. Batti sul tempo tutti e corri subito a scegliere il meglio. Atlante Shopping a San Marino, 500 metri dal confine di Dogana. E fare acquisti conviene un mondo.
6: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL, Official Collection.

0: spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
1: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
2: Nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 3 per 1000 all'Associazione Oncologica Sammarinese. Nella lotta contro il cancro, aiutaci a vincere.
3: Vetrina Top 50. Top 50. Top 50.
4: San Marino. Numero 39.

0: Grandi successi e anche grandi numeri uno di questa classifica, quella del sabato tra mezzogiorno e le 15, che riviviamo la domenica tra le 16 e le 19. Dunque, numero 39, Bob Sinclar con Kaisa, meno 3 per I Can Wait, la cover del successo dei No Shoots. Ma vi dicevo, grandi numeri uno, e allora ce l'abbiamo subito lì. Al mio paese, al primato di Top 50 il 16 maggio, con Serena Brancale, Levante e Delia, da riascoltare subito.
1: Numero 38. Mi sento

0: per Martin Garrix ed Ed Sheeran. Bellissimo lavoro che risale la china della nostra chart, guadagna un posto in questo fine settimana e va al numero 37. Siamo alla quarta nuova entrata. Chi seguiva la puntata all'ora di pranzo di ieri già lo sa, ma per quelli che invece sono con me la domenica vi dico che c'è Bruno Mars con il nuovo singolo On My Soul da ascoltare subito. Quarta nuova entrata al
1: numero 36. Nuova

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Emma e Fabri Fibra. Antidroga. Tu sei.

0: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
1: Quando vuoi un mondo di sconti, apri l'Atlante.
2: Quando vuoi viaggiare fra le offerte più convenienti di moda, scegli l'Atlante.
1: Quando vuoi comprare tanto con ottimi prezzi, entra all'Atlante. Atlante Shopping Center a San Marino. Sconti nuovissimi per i saldi di fine stagione in tanti settori merceologici. Grandi occasioni da non perdere. Batti sul tempo tutti e corri subito a scegliere il meglio. Atlante Shopping, a San Marino, 500 metri dal confine di Dogana. E fare acquisti conviene un mondo.
3: Lo sai qual è il numero perfetto?
4: Il 3. Non c'è 2 senza 3, i 3 desideri, i posti sul podio.
3: Sbagliato.
4: Ma come?
3: Il numero perfetto è 400. Da Team San Marino, se attivi una nuova SIM o porti il tuo numero mobile e lo associ ad un profilo Team Vision con Disney Plus o Netflix, per tutta l'estate i tuoi giga raddoppiano da 200 a 400 al mese. In più, 4 euro di sconto al mese sui tuoi servizi e dopo l'estate uno sconto di 2 euro per sempre.
4: Con Team San Marino quest'estate il numero perfetto è 400. Scopri di più su team.sm o passa a trovarci in store.
5: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
6: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
5: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
6: E sai perché?
5: Perché siamo da più me.
7: Dal 22 giugno al 12 luglio, Bilboa Doccia Gel 220 ml a soli 2,89 euro.
8: Cerco Was.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 29 luglio da Free Shop acquista 3 prodotti. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice a vapore 9 kg LG del valore di 399 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Vetrina Top 50. Top 50.
3: Numero 33.

0: Era 6 posti in meno in top 50 con canzone estiva ex numero 1 di questa chat del 12 aprile, siamo al numero 33. Nella nostra domenica continuiamo insieme a controllare la classifica, siamo in 32esima posizione con Mace e Salmo e Colapesce. Meno 9 per Cattive Abitudini.
1: Numero 32.

0: Pomeriggio di domenica che continua con Vetrina Top 50, adesso alle 17. Radio
1: Vetrina Top 50. Top 50. Ascolta con noi le 50 canzoni più forti di Radio San Marino. San Marino.

0: Madame Marrakesh con Volevo Capire. Siamo al numero 31 di Top 50 di questo weekend, di questo mese di luglio del 2026. Ma adesso andiamo indietro nel tempo e sempre lì, esattamente in 31esima posizione del 5 luglio, come oggi, 2015 invece, 11 anni fa, avevamo Mark Ronson con i featuring di Bruno Mars, che torna, l'abbiamo ascoltato poco fa con il nuovo singolo On My Soul, ma al featuring per Mark Ronson era presente con un brano poi destinato a rimanere nella storia della musica. Sto parlando di Uptown Funk, che ritrovo oggi nella domenica pomeriggio d'estate qui su Radio San Marino. Eccolo!
1: Vetrina Top 50.

0: Il singolo dell'estate per Baby K, Tuca Macarena, più 7 questa settimana in top 50 e nella vetrina della domenica siamo al numero 30. Arriva la quinta nuova entrata di questa settimana, in lì in 29esima posizione con Gabri Ponte Giovanotti, si chiama DNA.
1: Numero 29.
2: Nuova entrata.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Kill Lauro. Meno 6 questa settimana nella nostra chart ufficiale, la nostra top 50, con il singolo Comuni Immortali. Siamo al numero 28. Buona domenica a tutti da parte di Brunella Ugolini. Continuiamo a controllare la classifica del sabato, la riviviamo la domenica pomeriggio nella vetrina. E qui ci siamo in 28esima posizione a Kill Lauro, ma al numero 27 abbiamo la sesta e più alta nuova entrata della settimana con Emma e Fabri Fibra. Il singolo è intitolato Antidroga.
1: Numero 27.

0: Nuovo lavoro per Harry Styles, Dance No More, nuova entrata solo la scorsa settimana, ma rimane fermo lì, stabile, in 26esima posizione. Prima di proseguire con la classifica nuova, con la top 50 di questa settimana, io rivivo un'emozione del passato, vado indietro nel tempo, lo faccio insieme a voi però, domenica 5 luglio, 2015 invece, decisamente indietro nel tempo. Proprio lì dove abbiamo appena ascoltato Harry Styles, al numero 26, avevamo una grande voce, quella di Jess Glynn. Il singolo del momento era Hold My Hand.
1: Vetrina Top 50.

0: San Marino Movie, le novità del grande schermo.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?

0: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
1: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Vetrina Top 50. Top 50. Top 50. San Marino.
11: Numero 25.

Siamo tornati alla classifica del 2026, siamo a metà classifica, al numero 25, con dito nella piaga, stabile, con l'ultimo lavoro chiamato Businessman. Mentre Lady Gaga e Dove Chin, ex numero 1 di questa classifica del 30 di maggio, scendono leggermente, meno 8, parlo ovviamente del brano Runaway,

0: Fulminacci a 23esimo per quanto riguarda la nostra top 50, meno 2 questa settimana per il singolo intitolato Maledetto Me. The Bows, anche per loro ci sono due posti in meno, Magnetic va esattamente al numero 22. In 21esima posizione abbiamo invece Karol G con il featuring di Manu Chao, in salita più 3 per Viajando por el Mundo.
1: Numero 21.
2: Salida del vuelo con destino a la felicità.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Gabri Ponte e Jovanotti. DNA.

0: guadagna dunque il podio di top 50, terza posizione con 10 posti in più e suo singolo Cabana. Ma andiamo a vedere chi c'è in seconda posizione invece, e qui vediamo scendere di un posto i Pinguini Tattici Nucleari, che per 2 settimane, anche se non consecutive, hanno mantenuto il primato di top 50. Scendono al secondo posto, danno spazio a qualcun altro al numero 1, ma noi adesso li andiamo ad ascoltare subito, ovviamente con Sorry, Scusa, Lo Siento.
1: Numero 2.

0: più al numero uno di top 50, ma in seconda posizione. Sorry, scusa, lo sento per i Pinguini Tattici Nucleari. E a questo punto, amici, vado ad annunciare il nuovo numero uno di top 50, anche se è un ritorno al primo posto della nostra chart, per Bring Your Love e Madonna con Sabrina Carpenter, che erano comunque in terza posizione e avevano avuto il primato di top 50 il 20 di giugno. Vi lascio così con questo splendido brano. Grazie per l'ascolto da parte di Brunella Ugolini. Rimandiamo la top 50 nuova al sabato tra mezzogiorno e le 15 e la vetrina top 50 tra le 16 e le 19 della domenica. Sta arrivando Irol con Republic, ma prima Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Ciao a tutti!
1: Numero 1.

Vetrina Top 50. Top 50. San Marino. Buona serata. Sono le 19. Radio.

0: Republic.
1: Buonasera a tutti gli ascoltatori della radio che senti da Erol nel fuori format Republic ogni domenica dalle 19 alle 20. Ne approfitto per salutare voi ascoltatori e anche tutti gli amici che sono stati ieri sera al Capriccio a Cesena per Ud Urban Night. Tantissimi emergenti di spessore, anche se la parola emergente inizia a piacermi sempre meno e dovremo trovare un altro termine. Ragaz che spaccano, che hanno vissuto la serata insieme a noi da San Marino fino a Forlì, Rimini, tanti posti, sono venuti da tante zone. Intanto di nuovo un mega saluto a tutti voi. Oggi andremo ad ascoltare le parole di Onga, un iscritto al Checkami sul Tempo che ha spaccato durante il Festival Republic. Pian piano troverete sempre nella domenica di Republic questi artisti che hanno frequentato il festival e che cerchiamo di spingere sia loro che la loro musica. Poi verranno anche a trovarci gli amici di Buone Nove. Enco ci racconta il suo Titano Cetus, che ormai fa parte del centro storico di città. E saluteremo anche il nostro Sam da Disastrum, un ragazzo che si sta facendo il mazzo con il suo atelier e ha la passione per gli indumenti e insomma ci parlerà della sua realtà. Questo ed altro sulla radio che senti fino alle 20, che fa anche rima. Direi che è tutto pronto per partire. Solo la creme su Radio San Marino con...

0: Radio San Marino.
1: San Marino.
2: Ehi, com'è? Tutto bene? Oh, alla fine comunque l'altro giorno mi sono completamente dimenticato e poi non te l'ho più detto, ma... Sì, in pratica volevo dirti che io... Sì, insomma, vorrei... Vorrei...

sì, capito, solo ste due cose qua, che poi magari neanche ti interessava saperle, però vabbè, io ci ho provato. Butta fuori i tuoi pensieri o finiranno per ucciderti, no? Era così. Quindi, già che ci sono ormai, sai che c'è. Io te lo dico. Tanto, a questo punto...

0: perso. Ciao.
1: Bentornati su Rap Public, questa era Vorrei dirti che di Onga e abbiamo proprio lui in collegamento con noi qua su Radio San Marino. Bella Onga, ci senti?
2: Bella a tutti raga, buonasera a tutti.
1: Che stile averti qua con noi e che bello averti visto anche a Rap Public quest'anno, hai portato questo brano. Allora ci racconti un po' Onga, da dove arrivi, come hai iniziato a fare rap e che emozioni hai vissuto alla serata qui di San Marino?
2: Allora, è stata una serata, tengo a ringraziare Airol per la disponibilità e per l'occasione che mi ha concesso, è stata una figata. Republic è un festival incredibile, io sono di Pordenone e vengo dal Friuli, quindi abbastanza lontano, ma partecipare al contest e al festival è stata comunque un'opportunità incredibile per me, perché da me non ci sono molti festival così, quindi è stato veramente un piacere.
1: Bello. E invece per quanto riguarda il

0: il modo in cui hai iniziato, da dove, cioè nel senso, da quanto tempo fai rap?
1: Io scrivo da più o meno da quando ho 18 anni, adesso ne ho 31, e ho mollato la musica per un periodo per molte altre cose, perché ho lavorato all'estero, ho fatto cose diversissime dalla musica, ma ho sempre avuto la passione della scrittura e l'ho coltivata in tutti questi anni. Da circa un annetto mi sono rimesso sotto con i miei progetti e a novembre 2025 ho pubblicato l'EP.
0: Onga.
1: Questo EP si chiama Onga, come me, esatto. Bello. All'interno di questo EP ho portato difatti un singolo che si chiama Vorrei dirti che, sul palco proprio del Republic, al contest Checkami sul tempo.
0: Bello, figata. Sbaglio, tu magari seguivi Purista, sei venuto a conoscere il contest e le dinamiche di Republic tramite quella pagina di rap?
1: Esatto, esatto, esattamente. Ho visto il link del Purista dove diceva mandate i vostri brani e da lì ho fatto, insomma, come richiedeva.
0: Ne approfittiamo per salutare Gianluca Sacco, e che è il Purista. Andate a seguire la sua pagina, ma andate a seguire anche il nostro Onga, che sui social si trova proprio Onga, la tua pagina, vero?
1: Io mi chiamo su Instagram Questo è Onga.
0: Perfetto, perfetto. Questo è Onga su Instagram, andatelo a seguire anche su Spotify. Onga, se per te è ok, ci ascoltiamo un'altra traccia del tuo progetto Onga, uscito da pochissimo, Anni 10, ci sta?
1: Perfetto, Anni 10 sì, è abbastanza cattiva, dai.
0: Bene, allora siamo curiosi di ascoltarla, poi ti farò due domande a riguardo. Anni 10 su Republic, Onga nel posto.

0: Bentornati sulla radio che senti, questa era Anni 10, il vostro hero con il fuoriformat Republic, che sono insieme al protagonista di questa traccia, il nostro Onga, era un estratto dal suo ultimo progetto musicale. Com'è nata questa traccia? Bella cattivella, eh?
1: Allora, beh, Anni 10 dovrei dire che è un pezzo abbastanza spinto e ironico al punto giusto.
0: Ok.
1: È un pezzo che parla delle mie radici, è un pezzo che parla di cui, nonostante gli anni, siano passati molti anni da quando ho iniziato, sono rimasto fedele, diciamo, al mio modo di fare rap un po' vecchia scuola, tra virgolette. Perché comunque la base è anche trap, se vogliamo, quindi non è proprio un boom bap. E quindi c'è questo gioco di ironia tra il fatto che sono un testo molto vecchia scuola su un beat anche trap.
0: Ok. Tra l'altro, Onga, si vede la tua padronanza del microfono, delle rime, si vede che vieni da una scuola di rap fatta col verso. Ne approfitto anche per chiederti, se non sbaglio, magari faccio un gran

0: una gran gaffe. Sei stato a un live di Nitro, cioè il contest di Nitro dove bisognava droppare una strofa, l'hai portato a casa anche tu per una data, vero?
1: Esatto, esatto. Io ho avuto il piacere di esibirmi a Perugia, alla data di Perugia, all'Afterlife Club, e ho portato sul palco con Nitro la strofa che ho fatto per Odio Rap Contest, che è stata una cosa incredibile che mi ricorderò per sempre, perché parteciparci e stare sul palco con un artista come Nitro è una cosa, un sogno che si è realizzato, ecco.
0: Salutiamo anche Nitro, che è stato uno degli ospiti di Republic un paio d'anni fa ed è veramente, oltre che un super artista, una persona umana con un grandissimo cuore. Onga, e torniamo sulla tua musica. Quali progetti hai nel futuro? Che cosa bolle in pentola? Noi naturalmente continueremo a seguirti, anche perché dopo questa partecipazione a Republic si è stretto ancora di più il legame. Raccontaci un po' che cosa prevedi di fare nei prossimi mesi.
1: Allora, io in questo periodo sono molto in studio con il mio producer che si chiama Jackpot, vorrei salutarlo in diretta.
0: Yeah.
1: In questo periodo siamo in studio e stiamo facendo un botto di musica nuova. La nuova musica parlerà principalmente di Pordenone e di quello che per me rappresenta il mio territorio, che è, diciamo, una città non abbastanza grande in Friuli, quindi vorrei che emergesse molto più di quello che è emerso in questi anni su Pordenone, e continuerò a parlare di me come ho sempre fatto in questi tempi, e quindi ci sono molte cose nuove che usciranno, insomma, lungo questa estate ma anche in autunno.
0: Benissimo, benissimo, quindi ci aspetteremo cose da te, ti continueremo a seguire, ci risentiremo anche presto. Per chiudere volevo chiederti altre due cose, ma per esempio Pordenone, no? Adesso in un momento in cui c'è una Milano centricità, e come vedi anche io qua da San Marino cerco di fare eventi a San Marino. E sì. Bella questa cosa, no? Dell'appartenenza a un proprio territorio, di non dover per forza tutti dover andare a Milano, ma essere anche la voce delle nostre province, delle nostre regioni.
1: Certo, certo. Noi stiamo, io e tutti anche gli altri artisti della mia zona, stiamo cercando di far suonare il più possibile il rap e la cultura hip hop dalle nostre parti. Cito anche il Tokai Cypher, che da noi è il nostro muretto, tra virgolette.
0: Bello.
1: Quindi sì, è partito questa cosa non da troppo tempo, ma il fatto che ci sia è una cosa molto, molto importante anche per i ragazzi più giovani che vogliono approcciarsi alla cultura hip hop. È una cosa molto figa.
0: Bellissima Onga, fate benissimo, massimo supporto, noi ci risentiremo prestissimo, intanto ti ringrazio per essere passato da Radio San Marino, invitiamo tutti gli ascoltatori ad andarsi ad ascoltare Onga e il progetto Onga, e ci salutiamo con un'ultima traccia, un ultimo estratto da questo progetto, ci stai?
1: Vai, vai, ci sto di brutto, let's go.
0: Che sarebbe Tagli, ce la vuoi introdurre prima di salutarci definitivamente?
1: Allora, Tagli è abbastanza diversa da anni 10, e vorrei dirti che, perché è molto più personale delle altre due, è un po', diciamo, un percorso tra amore, tristezza, tra le cose un po' che ti lascia l'amaro in bocca, una storia d'amore non finita al modo migliore, quindi ora lascio Tagli.
0: Benissimo, un po' di nostalgia che fa parte comunque dell'estate.
1: Un pochino, sì.
0: Grazie Onga, ti mando un abbraccio virtuale, ma noi ci risentiremo
1: grazie
0: prestissimo nei prossimi mesi, ok?
1: Grazie a voi, ciao, ciao, ciao.
0: Bella Onga, Tagli su Radio San Marino. Republic!

raga, voi maledetti, assidui, assassini ascoltatori, vi cuccate questa cazzo di radio che è fatta con il sudore della fronte e un sacco di voglia di fare. Rendetevi conto di cosa ci sta dietro, forse non lo capirete appieno, ma sappiate che ogni ascolto che date, ogni voce che sentite, con questa voce profonda, sappiate che è un tassello per costruire un castello.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 29 luglio da Free Shop acquista 3 prodotti. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice a vapore 9 kg LG del valore di 399 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Grandi occasioni da Sotodax San Marino. Dal 6 luglio al 31 agosto, liquidazione totale per cambio sede, con sconti fino al 50% su una vasta selezione di divani, letti, complementi d'arredo e molto altro. È il momento giusto per rinnovare la tua casa con la qualità e lo stile Sotodax, a prezzi imbattibili. E in più, trasporto e montaggio sono gratuiti. Ti aspettiamo da Sotodax San Marino, dal 6 luglio al 31 agosto. Affrettati!
3: Quando vuoi un mondo di sconti, apri l'Atlante.
4: Quando vuoi viaggiare fra le offerte più convenienti di moda, scegli l'Atlante.
3: Quando vuoi comprare tanto con ottimi prezzi, entra all'Atlante. Atlante Shopping Center a San Marino. Sconti nuovissimi per i saldi di fine stagione in tanti settori merceologici. Grandi occasioni da non perdere. Batti sul tempo tutti e corri subito a scegliere il meglio. Atlante Shopping. A San Marino, 500 metri dal confine di Dogana. E fare acquisti conviene un mondo.
5: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
6: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
5: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
6: E sai perché?
5: Perché siamo da più me!
7: Dal 22 giugno al 12 luglio, Ace liquido lavatrice 27 lavaggi a soli 2,99 euro.
8: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
9: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
10: Radio San Marino per il sociale.
11: Hai mai sentito il vero suono della fame? Milioni di persone soffrono di grave insicurezza alimentare. Le persone rifugiate e sfollate sono le più vulnerabili. Le loro voci formano un unico grande grido che arriva fino a

L'UNHCR è accanto a loro. Fornisce medicine, acqua potabile, tende e cibo. Torniamo a sentire tutti con il cuore. Dona ora.

0: Bentornati su Rap Public, questa era Monochromatic dei Suicide Boys, giusto Samu?
1: Yes sir, sì.
0: Perfetto, tra l'altro ne approfittiamo per salutare il nostro Samuele Ingrassia, a.k.a. Sam.
1: Buongiorno a tutti ragazzi.
0: Che stile, che non è arrivato da solo ma in buona compagnia.
2: Ciao ragazzi, sono Cardi.
0: Cardi, ormai hai rotto le scatole, sei sempre
2: Infatti,
0: qui.
2: Sempre qui, basta dai.
1: No, ho capito, lo volevo far venire, avevo bisogno dell'accompagnatore, quindi...
0: Ci sta. Tra l'altro siamo qua appunto con Sam, che è proprietario di Disastrum, questo brand che sta andando avanti da anni, mi raccontava anche fuori onda. Poco fa è stato inaugurato l'atelier, che è aperto da pochissimo. Allora, ci racconti un po' questa realtà Disastrum. Anzitutto si parla di vestiti urban, giusto?
1: Sì, allora, in realtà Disastrum è molto un... creo quello che mi piace indossare, quindi va molto a periodi, però sono sempre stato concentrato nell'ambito urban, anche perché alla fine dei conti, essendo giovane, sicuramente non mi metto a vestire camicia e pantaloni eleganti tutti i giorni.
0: Ecco.
1: Detto ciò, in Swag. Realtà Disastrum nasce con l'idea di fare qualcosa di nuovo, in parte, specialmente in questi ultimi anni dove mi sono completamente spostato da un ambito produzione di massa più un artigianale. Infatti adesso produco tutto in Repubblica e posso dire di aver l'onore di farlo.
0: E c'è proprio questo atelier nel quale io sono anche venuto, ci sono anche tutti degli strumenti per la creazione e poi ne approfittiamo anche per salutare tutti quelli che ti aiutano.
1: Sì, allora, approfitto per salutare tutti quelli che mi aiutano e specialmente la persona che alla fine dei conti mi ha messo in macchina, che è la compagna di mio padre, la Roberta.
0: Ciao, la salutiamo.
1: Roby. La salutiamo perché senza di lei molto probabilmente oggi sarei un microbo, sicuramente in ambito sartoriale, e c'è da dire che ho imparato tanto da lei, anche perché si possono dire le parole un pochino brutte,
0: ma sì, a quest'ora sì,
1: tanti cazziatoni, quindi ci siamo ritrovati ad avere anche delle belle situazioni, però sicuramente senza di lei non avrei imparato.
0: Benissimo, la salutiamo, la ringraziamo e ne approfitto anche per dirti che sì, qualche parolaccia scappa a quest'ora perché passiamo tanta musica rap urban e non riusciamo proprio a come si dice, a censurare tutto quello che dicono questi giovanissimi. Tra l'altro, a proposito di musica e la tua passione che è anche il bestiario, sei riuscito in un certo senso a connettere queste due cose. Sì. Tra l'altro, quando sono venuto all'inaugurazione c'erano anche tanti tuoi amici che suonano.

0: suonano, sì, cantano. E insomma, come nasce questa combo musica vestiario? Vedo che la porti avanti bene.
1: Allora, in realtà è molto ironico, perché prima di partire con i vestiti seriamente ero, tra virgolette, un rapperino di provincia.
0: Ah, rappavi.
2: Anche bravo.
1: Tra virgolette, nel senso, ero molto ignorante, però io sono sempre stato un appassionato della musica rap quando sono cresciuto. Nel senso, sempre con il brand ho avuto uno stacco netto dal mio passato, dove alle medie ascoltavo e mi pompavo fortemente l'hardstyle russo.
2: Ecco, e questo ragazzo spacca in freestyle.
1: Non è vero?
2: Sì.
1: Non è vero.
2: È verissimo, dobbiamo dirlo.
1: Musica elettronica e tutto quanto. Poi ho detto, il primo album che mi sono ascoltato rap italiano era Macete Mixtape, Da Cima a Fondo, anche okay, se da piccolo devo ammettere che mi spaccavo di Fabri Fibra con mio padre.
2: Eh sì, ecco,
1: quindi bene.
0: Salutiamo tuo babbo, un grande.
1: Ciao Zanca.
0: Giallo. Grande Zanca. L'abbiamo anche visto all'apertura appunto di questo atelier. Allora, piccola pausa musicale prima di tornare dai nostri due fratelli. Ne approfittiamo per ascoltare un brano di Gicardi. Ci stai?
2: Ancora? Ma non ci stanchiamo.
1: A me va benissimo, tanto tocca spingere al mio amico.
0: Vai, e vai. Avvisiamo anche che Gicardi è tornato in Repubblica per questo periodo.
2: Ragazzi, dopo 6 anni sono con voi di nuovo.
0: Per un periodino, qualche mese, intanto che prima di partire per New York, per non lo so dove andrà a finire questo ragazzo, però ce l'avremo qua per qualche mese, lo vedrete anche ai live. Ci ascoltiamo la sua Consapevole, poi torniamo da Sam, Disastrum e ancora qua dal nostro Gicardi.
2: Shout out al mio amico Salvo, presente in Consapevole. Grande.
0: My man, salutiamo.

0: da mamma. Sto in alto sopra le nuvole. È cresciuto un ragazzo fin troppo sensibile. Ora crescere diventa difficile. Al primo pugno che presi mi scesero
1: lacrime.
0: Ombre di te, mi hai lasciato quel solco indelebile. Ora che sono cambiato, tutti mi hanno allontanato. Testa di uomo con corpo di ragno, fiumi di lacrime ma non mi bagno.
2: Fissi i miei occhi dispersi nel vuoto, respiro spezzato quando sento il suono. Ascolto cosa mi dice l'ignoto. Persi nel vuoto, respiro spezzato quando sento il suono. Ascolto.

0: e ti voglio fare anche qualche domanda sul futuro, capito? Su quei progetti hai, che cosa bolle in pentola, ok?
1: Cosa ti aspetti tra un anno? Boh, sotto un ponte, onestamente, spero così.
2: Vendere l'erba. Vabbè, no.
1: Vendo le pallette con le magliette.
0: Allora, ok, sta sfuggendo di mano, ci siamo. Bentornati su Rappublic, questa era Consapevole e io non ero consapevole di avere questi due personaggi con me qua su Radio San Marino.
1: Stiamo
0: parlando insieme a Samuele Ingrassia, a.k.a. Sam da Disastrum, qua con noi, e il nostro Gianluca Cardinali, a.k.a. Giccardi. E parlavamo di musica e vestiti perché c'è questa connessione.

0: che grazie a Disastrum ha preso piede anche nella nostra Repubblica, e io ti ho conosciuto invece, Sam, a Republic l'anno scorso.
1: Sì, in realtà no, il primo Republic ci siamo visti, che ti dici delle Haribo, non te lo ricordi?
0: Che storia, non mi ricordo.
1: Non me lo ricordo memoria. Benissimo. Che memoria. Io ci sono andato ogni anno, il primo anno ti ho cazzato delle Haribo.
0: Così?
1: Era il primo giorno. Quando
0: sai
1: c'era...
0: Sì. Con la cosa delle Haribo.
2: Qualcosa... Era qualcos'altro in quelle Haribo.
1: No, però io mi ricordo molto bene che ha detto Haribo color verde come la ganja. Allora sto fatto me lo sono ricordato perfettamente.
0: Benissimo, tutto benissimo. Benissimo. E comunque dicevo che Republic appunto ha aiutato un po' a connettere anche la scena locale.
1: Sì, di brutto. Io sono stracontento di quello che il progetto di Republic è diventato. Lo supporto dal primo giorno, se non fosse che ho 21 anni, compiuti settimana scorsa, sarei stato lì anche... Sì, bel...
2: Ah, hai scordato?
1: Ah, non si è manco ricordato che non mi ha fatto neanche. Non è vero, me li ha fatti, se li ha dimenticati.
2: Ah, può essere.
1: Me li ha fatti o no?
2: Non te li ha fatti?
0: Quando è il tuo compleanno?
1: Era il 2 maggio.
0: 2 maggio, ti facciamo un augurio in ritardo.
2: Auguri Sam, auguri.
0: Il nostro Sam da supportare, dove ti possono seguire i nostri ascoltatori?
1: Allora, abbiamo trattino basso Disastrum su Instagram e poi abbiamo il profilo personale Disastrum, molto tranquillo, molto, molto chill, dove posto le cazzate più grandi del mondo. Però sinceramente non sono tanto sociale, quindi non butto neanche troppo. Quando butto è un problema.
0: Va bene, però dovrei fare inevitabilmente questo sforzo.
1: Purtroppo ne sono consapevole.
0: A proposito del tuo futuro, ci racconti qualcosa, cosa bolle in pentola, che piani hai? Qual è la destinazione di questo disastro?
1: Allora, in questo momento la destinazione è il mare, tra virgolette, nel senso che mi sto preparando per l'estivo, seppur in ritardo, ma contando che ho finito le felpe dell'inaugurazione la settimana prima dell'inaugurazione, so che sono già di quell'andazzo, però sto preparando le magliette per il Republic e per tutto l'estivo, che sono di un colore un pochino più carino del solito.
2: Sono belle, ne ho vista una,
1: l'anno
2: molto bella.
1: L'anno scorso abbiamo fatto l'azzurro, quest'anno dobbiamo fare un altro colore che spoilereremo a Hirol in live, perché siamo grandi ragazzi.
0: Ma così adesso?
1: Sì, wow. Sì, ovvio.
0: Come?
1: Dai.
0: Fa vedere che colore.
1: Cos'è che è?
0: Ehi, c'è del pink. C'è del pink, lo diciamo, per chi non può vedere. E ci piace molto.
1: Ci sarà anche altro, lo sto tenendo molto nascosto. C'è solo nel personale, perché nel privato, cioè nel profilo pubblico, in realtà ho buttato la storia in grigio. Quindi nessuno sa qual è il colore che ci sarà, lo rilascerò quel giorno.
0: Ne approfittiamo per ricordare ai nostri ascoltatori che potranno venire a Republic il 6 e 7 giugno e Campo Bruno Reffi, Piazza Sant'Agata. Maggiori informazioni anche sulla pagina Republic. Io ti adoro, Sam, è stato un piacere averti qua con noi, ma ci risentiremo presto, ok?
1: Per me è un onore, sinceramente. Io vengo quando volete, tanto mi piace parlare.
0: Allora vedrai che...
2: Sempre un piacere.
1: Mamma mia, davvero.
0: Ti riavremo presto con noi, magari insieme a Cardi, che è sempre un ottimo...
2: Magari, ragazzi.
1: Si può fare.
0: Un'ottima spalla.
1: No,
0: noi dobbiamo uscire con le canzoni, Cardi.
2: Davvero, è il momento. È il momento, è il momento. Cioè, bisogna beccarsi.
0: La prossima quando esce, la tua?
2: La prossima, non so, ragazzi. Un mesetto
0: te lo diamo.
1: Vai. Ma un featuring con
2: non
1: me?
2: Non di più. Sì.
1: Ma un featuring con me?
0: Ma un po' di beatbox in chiusura?
1: No, non faccio il beatbox perché poi dopo ho un amico che mi insulta. Però un feat con me quasi quasi lo facciamo anche uscire. Non rappo da un'eternità e mezzo per bere.
2: Abbiamo una canzoncina vecchia molto...
1: Mamma mia, no, veramente era l'apice dell'ignoranza. Però una cosa seria si potrebbe fare oggi.
0: Adesso pensiamoci. Come vedete, la scena sammarinese è continuamente al lavoro. Anzi, grazie a Sam e a Disastrum per essere passati qui su Radio San Marino. E grazie a Gicardi.
2: Grazie a voi, ragazzi.
1: Grazie mille, Hirol, per avermi fatto venire, in realtà. Quindi sono stracontento.
0: Ma soprattutto un abbraccio ai nostri ascoltatori. Avanti tutta!
1: Ciao, ragazzi.
0: Republic!
2: Buona vita!

0: the deeper it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, cause I feel way too fabulous.
1: La radio che senti.
2: La radio che senti.
1: Radio San Marino.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Emma e Fabri Fibra. Antidroga. Tu sei

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio San Marino.
2: Powerplay.
1: Yesterday.
2: Yesterday.
1: 2018.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Gabri Ponte e Jovanotti. DNA.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Emma e Fabri Fibra. Antidroga. Tu sei

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Gabri Ponte e Jovanotti. DNA.